Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Dato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10. Un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento, Energia pura in arrivo con Samurai J e la sua Ossessione.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso è più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust, Elisa e Amore è...

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Saif, buona domenica, numero 8.

0: Mica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Amici, siamo alla numero 7 dei più belli. C'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

Statuto ID. Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza. Racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Brano clamoroso alla posizione numero 6, le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile, la capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5, Madame Marrakesh, volevo capire.

Ha fatto centro Blanco, per il suo ritorno ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano Ricordi è una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, Ricordi.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci? Era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: Benedetto me.
1: Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia: Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Seif, Gaia, Bambole di Pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
2: La numero uno.
1: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. Ecco Rugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto. L'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli. Show, belli.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

è vero che chi sbaglia ne paga poi le spese. Per questo che i consigli li mando a quel paese. Sono come un fuoco di paglia spento. Domani

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

smettila di mandarmi fiori. Tanto mi azzanneresti come i cani fuori. Piuttosto leggimi dentro come i grandi tomi. Perché la vita è un lampo e tu ci arriverai in ritardo come fanno i tuoni. Io sono il tuo futuro, chiama i testimoni. Non puoi mandare i piani in fumo come gli estintori. Vengo a riportarti coi piedi per terra. Anche se voli così alto che calpesti droni. Sono leale se ti chiamo vita mia. Quando stai male

bilancetta, io matura, io l'acerba, mi hanno dato tanti appellativi. Altro giro di lancetta, io matura, io l'acerba, mi hanno dato tanti appellativi, ma tu chiamami l'acerba.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. Like he was cruising for bruising.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Ma miei cari affigionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart, 60 minuti ad altissimi BPM, per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, ma i giochi Max Martinelli.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Peccato, non c'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, Show Belly.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: e ad altissima quota si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Faithless, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another e la featuring dei 54 Ultra, Told to You. La più forte era di Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait.

Diamo il via alle danze. Posizione numero 15, amici. E qui iniziamo con un nome grossissimo a livello internazionale. Ha suonato nelle console più importanti d'Europa: Amnesia, Pascià, Divina Space, il Main Rain a Parigi, il Complex di Londra. E con sé ha portato la super hit Feel My Body. Era l'anno 1986. Ha pensato di rimetterla a nuovo lui, Frank Moiraghi, in featuring c'è Nausicaa. Numero 15, Hold It, New Entry.

bella questa bella song di Frank Moriarty e Nausicaa, Feel My Body. Ma passiamo alla numero 14 con un'altra hot song degli Chic. Mark Knight e DJ producer Double H Zero hanno costruito attorno a Club Yorenze un remix davvero elegante. Moni al cielo, questo pezzo è davvero eccitante. Numero 14.

suono fresco, estivo, coinvolgente, Exclusive Dance Chart, suona per voi, bella gente, numero 13, e vogliamo parlare della new version di In The Music, il nuovo look, firmato dagli stilisti, DJ producer, Italian Style 26 e dei Deep Swing, funky dal groove trascinante, per un pezzo super danzante, numero 13, In The Music. I got

interruzione per arrivare subito poi all'apertura dei dischi caldi. Ma partiamo dalla numero 12, dove segnaliamo la nuova di Madame e Marrakesh, un brano incentrato sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy Tivanelli, Super Mix in For You and Me. Back to

Impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10. Apre la session dischi caldi un pezzo Loco Loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del DJ olandese Zonneveld e dell'americano Gordo. Beh, poi si sono assunti la propria responsabilità e l'hanno detto: l'abbiamo fatta noi! Versione definitiva, testata e risolutiva. Super pezzo, number 10, Loco Loco.

0: La prima parte alla Exclusive con Frank Moiraghi, Mad Knight, 26, Madame Marrakesh, Calypso, Gordo, Rav Marchesini, Ugel. E adesso, pronti a viaggiare nel tempo? Vi porto nell'anno 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive, Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

scoperta delle altre 7 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Gira i dischi, Sua Maestà David Guetta, Number 7.

la nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another, dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua New Religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

0: ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10. Un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento, energia pura in arrivo con Samurai J e la sua ossessione.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso è più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust, Elisa.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Saif, buona domenica, numero 8.

0: domenica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Amici, siamo alla numero 7 dei più belli. C'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

statuto ID. Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza, racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Brano clamoroso alla posizione numero 6. Le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile. La capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5, Madame Marrakesh, volevo capire.

Ha fatto centro Blanco per il suo ritorno, ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano, ricordi? È una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, ricordi?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci? Era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: Benedetto me.
1: Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia: Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Seif, Gaia, Bambole di Pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
2: La numero uno.
1: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. Ecco Rugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno. Non so innamorare.

le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto, l'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli, show belli.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Tra poco andrà in onda a Radio Unificate, il programma di musica richiesta DJ Felix On Air. Conduce Radio Paprika.
1: Non c'è.
0: Franchino, Giovannino e DJ Felix.
1: Ecco.
0: Per le vostre richieste musicali, il numero WhatsApp è
1: 3403 7203338. Yeah.
0: Buon ascolto.
1: Buon ascolto. Tra un po' si parte, eh?
2: Risponde saluti e baci alla radio.
1: Vai Caputo, sabato italiano, tra un po' si parte.

0: qualunque.
1: E niente, dovevo andare a fare il cantante, eh. Ehi, che botta. Sono anche intonato, eh. Caputo mi aveva chiesto, vieni qua e canta con me, dai, vabbè. Niente, non è andata.
2: Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama un messaggio al numero 351 340 92 20. Risponde saluti e baci alla radio.
3: Amici e amiche di Felix On Air, sono Gianni Drugi.
1: Ciao Gianni!
3: E vi presento la novità assoluta. Arri-

Allora, dopo questa bellissima canzone che non è proprio la novità assoluta, perché ve la farò sentire dopo, mi ha mandato proprio stamattina un messaggio vocale Gianni Drudi, ha presentato la sua nuovissimissima canzone, è bellissima.

0: Va bene, sarebbero anche le 8:33 minuti circa, 34. Qua mi segna 24 gradi. 23. Vabbè, ci sono due differenze tra un orologio e l'altro e sono circa neanche un metro distanti. Vabbè. Grazie Gianni, grazie Gianni. Molto gentile, bellissima, mi piace. Va bene, mettiamo qualcosa di un po' più... Allora, noi tra un po' si parte, tra pochissimo perché ormai siamo anche quasi tardi, ma aspettavamo che tutte le radio si potessero collegare. E le menziono subito, così vi faccio sentire, vi faccio dire, mi dico di dirvi, qui dalla regia, come potete ascoltarci e anche dove. Allora, in primis volevo menzionare il mio vice direttore della nostra radio. Ah sì, questo è DJ Felix On Air, un programma di musica richiesta tutti i sabati mattina dalle 8 e mezza alle 10. Allora, potete ascoltarci anche su Radio Team 2000, capitanata dal signor Urru Francesco, DJ Franco, che si trova a Villa Urbana, in provincia di Oristano, in Sardegna. Poi abbiamo Radio Master Sin Babe, capitanata dal signor Fra Vincenzo, che si trova in provincia di Torino. Andiamo giù a Catania, provincia di Catania, a Daci Castello. Salutiamo gli amici di Rete Radio Network. Ciao amici, se volete dedicare una canzone anche voi, siamo qui, 340 372 0338. Poi, Punto Radio Veneto, da Galzignano Terme, in provincia di Padova. Per ascoltarci potete scaricare anche la versione gratuita RVD. Una volta scaricata l'applicazione gratuita RVD, andate su Canale 1. Canale 1 ci siamo noi, E Ducius in fondo c'è Alexa, se volete ascoltarci Alexa, se avete Alexa basta che dite, allora inizialmente una volta era Marco, apri Alexa, apri Marco e Paprika. Qualcuno mi ha detto, ma non funziona. Vabbè, allora potete fare Alexa, apri saluti e baci alla radio. O solo saluti e baci, insomma. Vabbè. Bene, siamo tardissimo, noi si parte subito con la sigla. Sempre questa, sempre stessa sigla.
1: Va ora in onda.
0: Silenzio.
2: Felix On Air.
1: Con Paprika.
0: Paprika non c'è.
1: Felix,
0: eccomi qui.
1: Il Franchino e il Giovannino.
0: Sono qui. Ecco, ci siamo tutti.
1: Per le vostre richieste
0: musicali, il numero è
1: 340
0: sì.
1: 372 0338.
0: 340 372 0338. Sensazionale.
3: Fenomenale. Eccezionale. Questo è
0: nostro show. Va bene. Ok.
4: Good evening.
0: Good evening.
4: This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
0: Can I help you? I'm trying to reach Flight Commander B.B. Johnson. E tra un po' si parte con la nuova avventura, nuovo sabato. Siamo già partiti, siamo già imbarcati in aereo. E si va. A Catania, da Catania a Padova. A Galzignano Terme, a Ciccastello, in provincia di Torino, in Sardegna, in Villa Urbana, insomma facciamo tutto un bel giro oggi, E via! Senti che sigla stamattina. Oh, ma che ore sono? Sì? Sono le ore 8:37 o 8:38, come volete. Ah, Augusto. Come si chiama questo qui?
5: Augusto Martelli! Ha fatto
0: anche la sigla quella delle... questa qua mi pare che sia o il Pentathlon o Telemike, mi pare.
5: Sì, sì. Dai, su, qualche saluto. Ecco qua, sono arrivati già qualche saluto qua in radio. Gianfri, ciao Gianfri.
6: Grandissima Felix on the air.
5: Gianfri.
6: Grande Marco Felix, veramente un grande della radio.
5: Grazie.
6: E allora, per tutti gli amici, vi ricordiamo che noi un saluto ve lo mandiamo dal Piemonte.
5: Dal Piemonte.
6: Un abbraccio a tutti.
5: Grande.
6: E tutti in ascolto, mi raccomando.
5: Grazie.
6: Ciao, un abbraccio e buon fine settimana.
5: Grazie, grazie. E proseguiamo, eccolo qua, un altro arrivato adesso, sempre qui al 340-372.
7: Eccoci qua, buongiorno a tutti.
5: Lorenzo!
7: Gli amici di Felix Onero,
5: Lorenzo 2026. Speed.
7: Grazie. Vi auguriamo una buona giornata, un buon weekend da Lorenzo Speed. Un saluto a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Grande Lorenzo Speed, non manca mai, Non manca mai, bene. Altri saluti? No, basta. Allora, noi partiamo subito con una nuova new entry, una super new entry, pensate, una new entry in assoluto, mi è arrivata proprio stamattina, lo ringrazio naturalmente, Gianni, sempre che si ricorda qui di mandarci qualcosa, Gianni Drudi che ritorna con il nuovo tormentone estivo, e titolo, si può dire sta roba qua? Ma, vabbè, dillo a te perché io...
0: Allora, il titolo è Non mi han cagato di striscio.
5: Ma dai, cosa dici?
0: Sì, sì, no, no, così è il titolo, eh.
5: Vabbè, l'icona della musica goliardica italiana lancia nel nuovo singolo estratto dell'album L'Ultimo Clown, prodotto e appunto edito in collaborazione con un team di grandi eccellenze, tra l'altro, della discografia internazionale. Arriva nelle radio e anche sulle nostre radio e sulle vostre radio oggi in via eccezionale, come primizia, pensate? Questo bellissimo brano, una novità, speriamo che sia il tormentone dell'estate. Vediamo Gianni cosa ha da dirci. Gianni, Gianni, pronto, ci sei? Ah sì, eccolo qua, eccolo qua.
8: Amici di Felix On Air, buongiorno.
5: Ciao Gianni.
8: Sono Gianni Drudi, vi presento in anteprima mondiale il mio singolo estivo 2026 che si intitola Uè.
5: Uè.
8: Non mi han cagato di striscio.
5: Ciao Gianni, grazie, le mettiamo subito.

0: ringraziamo. Se mi abbassi un po' il volume della musica, scusate, e Franchino qua che... Va bene, allora, ringraziamo Gianni Drudi con questo news appena arrivata stamattina, fresca, proprio, ma con una novità assoluta, appena uscita, veramente, non mi han cagato di striscio. E lui giustamente mi dice: speriamo che sia un tormentone dell'estate, speriamo che sia un tormentone dell'estate, vabbè, ve lo spero anche per lui, Senti che musichetta. Pronto?
1: Pronto?
0: Abbiamo già una prima telefonata, buongiorno, chi parla?
1: Oh, buongiorno, parlo io.
0: Hai sentito, non mi han cagato di striscio di Gianni Drudi?
1: Sì, è carina, un bel ritmo.
0: Sì, un po'. Il titolo è un po'...
1: Vabbè, è la moda.
0: Davvero, sì.
1: Così sconto. È carina, cioè, molto orecchiabile.
0: Sì, sì, anche il ballo della monaca che c'era prima, della sigla, diciamo, al verso letto un quarto, ho messo anche il ballo della monaca.
1: Sì,
0: però sono quei titoli, sai, un po'... vabbè.
1: Intanto entra in testa il titolo e poi entra in testa anche il ritmo,
0: Sì, molto. No, ma è bella, no, io devo dire la verità, guarda, non vedo l'ora di andare giù a Rimini a trovarlo di persona e stringergli la mano. Sì,
1: di Rimini?
0: Sì, Rimini, non mi ricordo, no, Rimini mi pare, Rimini, sì.
1: Ti sento un po' a scatti, sai?
0: Mi senti a scatti?
1: Adesso un po' meglio.
0: La linea forse, aspetta.
1: No. Bello, tanto ti sto ascoltando anche con Alexa.
0: C'è il nostro, addirittura, con cosa bisogna dire ad Alexa?
1: Alexa, apri saluti e baci.
0: Vedi? Ecco, e basta. Apri vedi, saluti vedi e baci.
1: Ecco,
0: bene. Sì, ormai.
1: Ecco, mi ha già ascoltato, adesso è andata fuori.
0: Alexa, apri saluti e baci. Va, adesso non capisce niente. Vabbè. Senti, io so che tu hai richiesto una bellissima canzone di uno tra i più belli cantanti, più bravi cantanti qua italiani.
1: Ma guarda, è il mio preferito in assoluto, sì, mi è piaciuta la musica, ma pare che poi lui mi ricorda la mia giovinezza.
0: Sì, immagino.
1: Non è poco, bel periodo della mia vita, ma tutte le sue canzoni, ce n'è qualcuna che non mi va, però saranno una o due.
0: Fermati un istante, parla piano. Dai, continua.
1: Andare.
0: Come ti vorrei? Te me garotto i maroni. Che brava la nostra cantante. Va bene. Senti, che cosa mi hai scelto stamattina?
1: Gli ultimi romantici, che è abbastanza recente, insomma, poi allora, io ascolto le canzoni, guardo anche i video, capisco, perché allora così mi entra di più la canzone.
0: Allora, se è recente, che è pubblicata il 22 novembre del 2022, va bene.
1: Va bene lo stesso, no?
0: Sì, no, volevo dirti che era un singolo proprio, che è andato lui e che ha pubblicato nel novembre del 22. Pensa che era un terzo estratto di un quindicesimo album in studio, Battito infinito. Senta. Sì.
1: Non lo sapevo.
0: Tra l'altro, devi sapere che lui attualmente è protagonista delle Cronache Rosa, perché sai che si è sposata la figlia Aurora, no?
1: Sì.
0: Hanno fatto un
1: sì,
0: gran festone in Sicilia, no? Dove lui si è esibito, no? E tra l'altro, lui sta tra l'altro per iniziare una serie di live negli stadi italiani per celebrare i 30 anni dell'album, tra l'altro, dove c'è musica sai, no? Il suo nuovo progetto musicale, una storia importante.
1: Bello.
0: Ecco, questo qua, volevo dirti questo, tutto qua, basta.
1: Bravissimo, grazie, grazie. Ho una voglia di vedere un concerto io dal vivo.
0: Sì, ma
1: appunto che li hai chiusi. Perché questa sarebbe una bella emozione. Dai, prima o poi, dai.
0: Dai. Andiamo insieme, ti dimmi dove. Andiamo.
1: Col pensiero sicuramente.
0: No, passo sorte, passiamo a prenderti la paprika che tuo Mario se pantofolaio, non te me la ditta. Se mi sente. Va bene. Allora, la mettiamo subito, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
1: Grazie a te, una buona giornata a tutti e buon fine settimana. fine settimana, grazie. Dai, un po' piovere, invece che
0: no,
1: sole.
0: No,
1: va bene.
0: Ciao Marilla, grazie. Grazie, ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao.

0: Cosa, Franchino?
1: È che bello, è lo stremazzotti, mi piace.
0: E ringraziamo la Mariella che la va in campagna quando il sole tramonterà. No, non è quella. Vabbè. Oh, ma senti che musica oggi. DJ Phoenix on Air. Ringraziamo la Mariella che non va in campagna, ma vabbè. E nel frattempo è arrivato il direttore, presidente, responsabile, insomma, come possiamo dire? Maurillo, che conduce un programma tutti i giorni, tranne oggi che mi tocca fare a me, E di saluti e baci alla radio, e anche lì potete sempre ascoltarlo, solito discorso, caricate l'applicazione RVD, canale 1, credo, sì, vabbè, punto Radio Veneto, da Galzignano Terme, provincia di Padova, va bene, basta, troppa pubblicità. Voglio essere a pagare. Allora, Maurillo, sentiamo cosa da dirci.
2: Buongiorno, buon sabato. Giornata straordinaria. Non dirlo a nessuno.
0: No.
2: Bellissima, sole, caldo. Giornata calda. Mamma mia che caldo. Tacca il ventilatore. Perché è caldo.
0: Facciamo,
2: è arrivata estate, la primavera, l'inverno, l'autunno, è arrivato tutto, fantastico.
0: Insieme.
2: Oh Marco, buona mattinata.
0: Grazie.
2: Buona diretta, buon tutto a tutti voi, tutti amici ascoltatori di questo fantastico programma. Eccoci qua. Allora, Marco, metti questa canzone, quella della cantante cantante francese, la canzone del quella
0: che ha vinto,
2: quella che è andata lì in Europa, ti ricordi?
0: Sì.
2: Dov'è? Come si chiama? Non mi ricordo più. Aiuto. Vabbè.
0: A posto.
2: Renegade, Rempantrampattam.
0: Mamma mia.
2: Grazie. Bella. Tunz. Ciao. Buona mattinata. Caldo.
0: Ciao, saluta la Luisa. Grazie mille. Te la metto su subito. Senti che roba. Questa ha vinto, eh.

0: Back in black. Mamma mia. Allora, sì, confermo. Allora, mi è arrivato adesso un messaggio da Maurillo e confermo appunto Dara che ha vinto la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Sì. Un attimo che sto leggendo i messaggi, intanto sto facendo due o tre robe insieme. Va bene, allora mi dice che se riesco metto anche quella francese, va bene, dopo mettiamo anche quella lì. Stavo dicendo che appunto ha vinto questo festival, no? E il brano Bangaranga, la cantante tra l'altro ha regalato alla Bulgaria la sua prima storica vittoria nella competizione, trionfando tra l'altro davanti a Israele che come sapete è arrivato secondo e come terza la Romania. Tra l'altro il significato di questo Bangaranga è descritto come un inno contro la paura e un invito a vivere attraverso l'amore. Tra l'altro l'esibizione e il sound traggono forte ispirazione dal Kukeri, no? Come non sapete? Non sai cos'è il Kukeri?
1: Non so cos'è!
0: È un antico performer, no? Di un rituale pagano, bulgaro, che indossano le maschere, pellicce, campanacci, no?
1: Tipo... è simile a Carnevale Alpini!
0: Sei bravo, sì, vedi. Va bene. Proseguiamo, ci trasferiamo a Treviso. In provincia di Treviso, lui è Dante... che come ben sapete lui è sempre quei brani molto belli, Kevin Harris, insomma Martin Garrix, quella roba lì, no? Vediamo Dante cosa da dirci, buongiorno.
2: Un saluto a tutti gli amici. Grazie. Della radio, io sono Dante.
0: Ciao Dante.
2: E oggi volevo richiedere il brano di Anima e Martin Garrix, Voices in My Head.
0: Benissimo.
2: Ciao a tutti e
0: buon ascolto. Ciao Dante, grazie, te lo metto su subito. 340-372-0338. E niente, Alexa, apri, saluti e baci.

0: Instagram.
1: Ti senti sotto il Maurino che già parla. Parla, lui parla e to. Vabbè, adesso vengo anch'io che ti presento la canzone, vabbè. Allora, mettiamo intanto il sottofondo giusto anche per il nostro Maurillo di saluti e baci. Buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Non ti sentivo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Come va oggi a Padova? Caldo, freddo, piove?
2: Oh, non dirlo a nessuno, Marco. Un caldo pazzesco. C'è il sole, c'è il sole. C'è il sole, c'è il sole. Oh, se c'è il sole.
1: C'è sì. Il sole. Qua in studio abbiamo 24 gradi in uno e l'altro 23. Neanche sull'orario sì, non
2: caldo,
1: si mettono d'accordo.
2: È caldo, è caldo, sì. È caldo. Io quasi quasi apro la vasca, accendo l'acqua, butto l'acqua, mi butto dentro, sto lì, caldo, caldo.
1: Mi butto e mi butto e mi ributto. Va bene. Allora, so che tu volevi presentare la canzone ufficiale, perché abbiamo messo il remix, mi dicevi, no?
2: Allora, abbiamo trovato una canzone remix, non è quella originale. Della cantante francese, che poi è giovane, molto giovane, avrà mi sembra 16-17 anni, ha una voce, non lo so, è pazzesca veramente. Lei si chiama Monroe e la canzone
3: è bellissima, bellissima, mi piace tanto,
1: è bellissima, sì.
2: È veramente bella questa versione, poi è veramente tosta, fantastica, e poi è caldo, Marco, è caldo, tanto
1: sì,
2: caldo,
1: sì,
2: c'è
1: sì.
2: Il sole. C'è il sole, se guardo in alto vedo il sole, se guardo avanti c'è il sole e se guardo dietro c'è il sole.
1: Anche lì.
2: Oggi c'è il sole.
1: Vabbè. Senti, ma calma, perché io soffro il caldo, quindi insomma, finché rimane così va benissimo, dopo non più. Senti, ancora tanti complimenti per l'evento fatto a Cartura. Bellissimo, una giornata stupenda, un sole stupendo, tantissima bellissima gente. Speriamo ce ne siano degli altri.
2: Bello, bello, bello, bello. E anche perché quel giorno lì c'era il sole, era caldo.
1: Sì, bello,
2: e
1: sì.
2: Anche oggi è caldo, c'è il sole.
1: Sì, vero. Allora, la canzone che mi hai chiesto adesso è stata scritta da Freddie Marsh, il quale poi ha curato anche tutta la produzione insieme a Fred Savio, questo duo musicale con i violini, i violin phonics, no?
2: E, sì.
1: Tra l'altro, è il comunicato ufficiale diffuso da France Télévisions Monroe ha illustrato, praticamente ha voluto mettere a disposizione un piccolo, due parole che ha detto questa francese qua, perché bon, tu non so se sai il francese, io dice, te lo dico in italiano, dice con la mia canzone, Regard, dice voglio mettere in mostra la ricchezza e la diversità della nostra musica francese, voglio offrire all'Europa una performance intensa e sincera con un messaggio universale, l'amore e ciò che ci unisce.
2: Complimenti, bravo,
1: sì,
2: bravo,
1: sì, sì, sì,
2: bravo.
1: Bene, allora che facciamo? Mettiamo su subito o parliamo fino alle 10?
2: Mettiamola subito, perché c'è il sole, è caldo, è tanto caldo. Io adesso provo a girarmi un attimo e c'è il sole.
1: Niente
2: c'è
1: da
2: il
1: fare.
2: Sole ovunque, hai capito? C'è il sole, provo a chiudere gli occhi e vedo il sole perché la luce mi si apre. Metti la canzone.
1: Dai, ciao, dopo ti metterò gli alunni del sole, va bene? Ciao Mauro, grazie.
2: Ciao ragazzi, a tutti buon sabato. Alexa,

0: senti che roba, senti che roba, senti che roba. Eh sì sì, meritava di vincere secondo me. Mi dispiace per Salva Vinci, ma insomma non si può vincere tutto, no? Sanremo, questo, quell'altro, qualcuno bisogna vincere qualcun altro. Ma quanto è bella sta canzone qui! Cosa c'è nel caffè? Alla grappa. Aspetta che c'è la Mariella, aspetta.
1: Allora Marco, sì. Intanto un saluto a Maurillo.
0: Sì.
1: Forza di dire c'è il sole, c'è il sole, c'è il sole. Già c'è Candilo in casa a 25 gradi. E in camera dove sto stirando non so quanti ce ne siano. Ma si sta bene col caldo, ma si sta bene Maurillo, dai.
0: Maurillo.
1: Porta pazienza. Prova con l'immaginazione.
0: Vabbè.
1: Di essere al mare, di vedere il sole al mare. Ciao ciao.
0: Ma che bello, no? Ma che bello nostro, la nostra mascotte sotto l'uccellino. Madonna, ho le lacrime negli occhi, non vedo più niente. Vabbè, allora ascolta, intanto che mi asciugo le lacrime. Andiamo avanti col prossimo, Alberto De Gennaro.
2: Paprika, Giovannino, Marco, ma certo che vi saluto anche oggi, sabato 23 maggio. Alberto De Gennaro vi augura una buona trasmissione.
0: Grazie.
2: E beh, per il brano, sapete che vi dico?
0: Sì.
2: Fate voi su Felix On Air 2026, la musica non manca mai.
0: Grazie Alberto. E andiamo con i Pick Up the Pieces degli Avenged White Band. Senti che roba. Vai, spingi, spingi. Vai sulle mani. Paravara, paravara, paravara, paravara.

0: Pronto, Mariella? Mariella, buongiorno, Mariella. Allora, oggi c'è il sole, ma se vuoi abbassare un po' la temperatura che diventa un po' più fresco. Sara è il ferro da stiro, hai capito? Sara, chiudi il ferro da stiro che allora viene un po' più fresco, capito? Dai!
1: Sara!
0: Devo fare un saluto anche a Emma e Lorenzo. Sì. Ciao ragazzi, buona giornata!
1: Adesso arriva!
0: Dai che c'è il sole! Ma c'è il sole sì o no?
1: Boh. Sì, mi pare sì! E vabbè. Allora, siccome che nel frattempo mi è arrivato anche il messaggio della Emma da Bondeno e Lorenzo e bla bla bla, e allora adesso andiamo un attimo a sentire cosa volevano. Nel frattime, che vuol dire nel frattempo, e sono le 9.17 o le 16, è sempre questo disappunto delle due. È arrivata la Simona da Roma, e arriva anche da Roma qua, sentite. Ah, che bello questo brano qui di questo film che io non ho mai visto. Come l'hai mai visto? È così.
2: E cos'è Dirty Dancing?
1: Sì, volevo dirlo io, Dirty Dancing, ma non l'ho mai visto. Tra l'altro, questo Dirty Dancing, che vuol dire balli proibiti, Dirty Dancing, è un film del 1987, diretto da Emily Ardolino, interpretato da Patrick Schweitz e Jennifer Grey. Tra l'altro, il brano, tra l'altro, importante punto di che metteremo adesso, di questa colonna sonora, I Ved, The Time of My Life, il tempo della mia vita. Pensate che vinse l'Oscar e il Golden Globe, eh? Tra l'altro i due interpreti, Bill Madden, mi pare che fosse Jennifer Warnes, qualcosa del genere, si aggiudicarono il Grammy Award come miglior duetto. Tra l'altro poi le coreografie poi sono invece state affidate a Kenny Ortega, che per l'occasione ha ideato il Dirty Mambo. Vabbè, sentiamo la Simona. Vai Simona!
3: Buongiorno Marco, di
1: ciao.
3: Grazie. Un saluto a Paprika, sono Simona d'Anzio, provincia di Roma.
1: Anzio.
3: Quest'oggi, se è possibile, volevo richiedere la colonna sonora del film Dirty Dancing, The Time of My Life.
1: Yes.
3: Mi ricordo se il titolo è giusto.
1: Giusto, giusto.
3: Saluto tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
3: Di Radio DJ Felix.
1: Sì.
3: E tutti.
1: Sì.
3: Buon ascolto e un buon weekend a tutti. Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie. The time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear.

0: Dirty Dancing.
1: Madonna, che voce! Chi era? Dirty Dancing Movie, The Time of My Life, qui su queste nostre radio, sulle nostre emittenti. Aspetta, che è arrivata la Maria.
2: Marco.
1: Sì.
2: Di Amorillo. Tacca e stacca la spina. Tacca,
1: ecco.
2: E stacca la spina.
1: Basta.
2: E così si è smorta il ferro.
1: Vabbè, insomma, santo Dio.
3: Buongiorno Felix.
1: Eccola qui. Giovannino. Ciao Emma.
3: Buongiorno Felix, buongiorno Giovannino. Buongiorno Franchino.
1: Fale.
3: E se c'è, buongiorno Paprika.
1: Non c'è.
3: Non c'è. Chiedo se è possibile di poter ascoltare quando ti pare.
1: Sì. Quando mi pare.
3: Nascerò con te di Riccardo Fogli. E io e Lorenzo la vogliamo dedicare a tutti gli ascoltatori. E
1: grazie.
3: Però in particolare
1: a me.
3: A
1: no.
3: Maurillo.
1: Porca miseria.
3: Grazie. Arriva. E a presto. Grazie.
1: Grazie.
3: Perché ci siamo conosciuti domenica scorsa.
1: Sì.
3: Sono stato molto siamo stati contenti.
1: Grazie anche noi.
3: E un saluto anche a Sofia.
1: Grazie.
3: Ciao.
1: Grazie,
3: ciao,
1: grazie mille. Ciao. Te la metto su immediatamente. Dal vivo addirittura, dal vivo, pensa. Tutto per te. Nascerò con te. E lui è Riccardo Fogli.

0: ringraziamo la Emma da Bondino e Lorenzo che ci hanno chiesto questa bellissima canzone di Riccardo Fogli. E Riccardo Fogli dei Pooh, Nascerò con te. Nascerò con te, il brano tra l'altro celebre, tra l'altro per essere appunto interpretato da Riccardo Fogli come voce principale. È stato scritto e pubblicato nel lontano 72, pensate. Tra l'altro questa canzone qua, tra l'altro, è nata poi in collaborazione con altri due membri storici dei Pooh, no? Valerio Negrini l'ha scritto il testo e Robby Facchinetti che ha messo la musica. Tra l'altro pensate che originariamente era uscita come un retro, pensa, di un 45 giri. No, noi due nel mondo e nell'anima nascerò con te. Ecco, quindi in una parte erano i due nell'anima, noi due nel mondo
1: e nell'anima.
0: Ecco, è bravo il giovanino. E nell'album Alessandra, no? Vabbè. Barabarabaram. Anche questa canzone qua è di Augusto Martelli, se lo sapevate. Augusto Martelli. E questo qua, quello che ha fatto questa canzone. Che bella che è. Mi piace tantissimo. La metterei su 24 su 24. Nel frattempo è arrivato il nostro vice direttore.
2: Buongiorno Marco e buon sabato. E un buon sabato anche buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori,
0: sì,
2: quelli che ci ascoltano. Grazie. Dalle varie internet radio interconnesse, yes, per questo programma magico e mitico e oggi più effervescente e frizzante del solito. Bene, mi fa piacere.
0: Non volevo risalire
2: che anche qui c'è il sole, ovunque c'è il sole. È giusto per parlare del sole. Volevo, se era possibile, ascoltare, sì, il brano della mitica formazione sarda dei Collage, Sole Rosso. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a te. I Collage, pensa a te, chissà che fine hanno fatto. Sole Rosso, tutto per te, DJ Franco in arte e nonché Urru Francesco.

Ed erano i Collage, stavo per dire le luni del sole. Sole rosso, tutto per il nostro amico DJ Franco, Urru Francesco, direttore responsabile di Radio Team 2000 da Villaurbana in provincia di Oristano. Ma senti che roba. Niente, non posso fare a meno, è come la droga sta canzone. Vabbè. Vabbè, nel frattempo sono arrivati due nuovi ospiti che abbiamo conosciuto a Cartura e quindi ci ringraziano naturalmente delle, sì, ci ringraziano insomma della bellissima giornata che abbiamo passato assieme. È stata veramente, devo dire la verità, non, guarda, non mi vengono le parole, insomma, non, mi ingambero, non, vabbè. Allora, naturalmente ho chiesto se mi mandavano un audio, una loro voce, ma sarà per la prossima volta, non importa. Prossima volta. Allora, leggo testualmente. Buongiorno Marco Felix, salutiamo tutti i radioascoltatori e tutta la compagnia di Domenica Cartura. Dedichiamo la canzone So solo che la vita di Jovanotti. Jovanotti con la J, no con la G. Un abbraccio. Ciao Paola. E ciao Gianni di Cartura. Questi sono venuti a piedi, Dio poi. Sì, cavolo, erano lì. Vabbè, io ho una bella vita che non vado più dai rivestimenti Loris invece. Boh, vabbè. Vabbè, vi metto subito la vostra canzone di Jovanotti, So solo che la vita.

0: So solo che la vita, testo e musica di Lorenzo Cherubini, in arte Giovannotti. E niente, c'era chiesta la Paola, chi? Tipo che vedo perché non ci vedo bene. Ormai è tempo, Chiedo scusa, Gianni, Paola e Gianni la cartura. Nel frattempo è arrivato un saluto dalla Emma che voleva salutare qualcuno.
1: Ciao DJ Felix e ciao a tutti, a tutta Radio On Air 2026. Spero stavolta di averci azzeccato. Volevamo salutare, senza richiedere una canzone, perché l'abbiamo già richiesta prima, Mariella, Gianni e Paola da Cartura e anche DJ Felix e Paprika.
0: Grazie.
1: Fai un po' tu, io non ti richiedo niente.
0: Grazie. Niente da fare. Questo qua ormai mi farà tutta la trasmissione. Andiamo avanti che siamo tardissimo. È arrivato anche lui Massimo di Magina Spettacoli dalla Puglia, con il quale collaboriamo con gli artisti emergenti. Ciao Massimo.
2: Buongiorno amici di Felix On Air 2026. Sempre il vostro Massimo della Magilla Spettacoli, con tutto il suo roster di artisti emergenti. Auguro a tutti una buona trasmissione, un buon ascolto. E naturalmente faccio anche la mia piccola richiesta.
0: Sì.
2: Voglio ascoltare il brano Death Night di Bobby Solo.
0: Roberto.
2: Grazie a tutti e buon fine settimana.
0: Grazie mille. Roberto Satti. Bobby è stato tra l'altro uno dei maggiori protagonisti della nostra canzone degli anni 60. Quando esordì, se vi ricordate bene, quando esordì proprio questa canzone qua. Pensate, a soli 18 anni con il 45 giri, ora che sei una donna, Valeria, 1963. Quelli erano anni in cui si muoveva a colpi di singoli e il concetto di album era ancora un po' di là, sì, un po' come cade anche ai giorni nostri. Bobby Solo vive ad Aviano, come sicuramente lo saprete, qui vicino a Pordenone, dove c'è anche la base USNFA. È un comune tratto collinare in provincia di Pordenone, a breve distanza appunto da dove appunto c'è la base. Il cantatore tra l'altro si è stabilito in questa località friulana per godersi la tranquillità immerso nella natura. L'ascoltiamo subito.

0: Ed era il grande Bobby Solo. Sì, i saluti di Bobby Solo solo per questa canzone. Va bene, è arrivata lei, la nostra cantautrice, che speriamo che arrivi a Sanremo, e ci propone una canzone di Ligabue. La sentiamo subito. Ciao Sara.
1: Ciao amici di Felix 2026, e la vostra Saeia Official a salutarvi e propone la canzone di Ligabue, Il giorno dei giorni, dedicato ad una persona veramente molto, ma molto, ma molto, non mi ricordo se ho già detto, molto importante.
0: Sì.
1: Un abbraccio a tutti quanti. Ciaone.
0: Ciao, te lo mettiamo su subito.

giorno dei giorni purtroppo dobbiamo sfumare. Spero che Sara non ce ne voglia, perché abbiamo altre richieste. Nel frattempo si accumulano, no? Prima non c'è nessuno, poi tutti quanti insieme.

0: Nel frattempo è arrivato un audio di Bobby Solo, che appunto voleva presentare la sua canzone che abbiamo appena messo.
1: Un caro saluto dal vostro amico e zio Bobby Solo, detto Mister Lacrima sul Viso, e vi faccio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo That Night.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti da Bobby. Ciao
0: Bobby. Grazie mille. È arrivato un po' in ritardo l'audio, ma non importa. Lui si è accorto che noi mettiamo la canzone nelle nostre radio, vabbè. Nel frattempo è arrivata la Donatella dal Brennero, che la mettiamo subitissimo perché abbiamo pochissimo tempo,
2: Buongiorno, buon sabato.
0: Grazie.
2: Un caro saluto di Donatella.
0: Sì.
2: A DJ Feli.
0: Grazie.
2: Franchino, Giovanni.
0: Grazie.
2: E Paprika.
3: Ciao amore.
0: E non c'è la Paprika.
2: Vorrei ascoltare la canzone di Lucio Battisti.
0: Lucio Battisti.
2: Mi ritorni in mente. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Grazie mille. Te la metto su subito.

0: Marco Felix, grazie per la canzone richiesta. Un forte abbraccio a tutti da Paola e Gianni. Buon sabato.
1: Ciao Paola, ciao Gianni. Metto su vocali così a caso, non ho tempo di niente. Non c'è più tempo.

0: Ciao.
1: Ciao, chi è? Chi è?
0: Sono Chloe.
1: Chloe!
0: E saluto anche la nonna.
2: Ecco, ciao, sono anche la Luisa. Nonna.
1: Eccola Luisa. Ciao, nonna.
0: C'è il sole oggi.
1: Davvero?
3: Una bellissima giornata.
1: Sì.
0: È vero. E... La canzone di Holly.
1: Holly.
0: Per piacere.
1: Madonna, ciao. te la metto su subito.
0: Ciao, Marco.
1: Ciao, grazie. Sempre che se la trovo, però. Sì. Non mi hai detto il titolo, ho messo questa. Spero che ti piaccia. Quei ricordi là, Holly.

0: secondo me, ciao Chloe, sono il Franchino. Mi sono messo qua nella regia. Tanto quell'altro non sei andato a bere il caffè. E io so che non volevi questa canzone qua di Oli, ma io te ne ho trovata una più bella. Scommetto che volevi questa qua. Per due come noi. Che insieme a quella lì, quella lì, bella lì. Che bella, che Angelina Mango.
1: Non ci sono favole.
0: Ciao Chloe.
1: Due come noi.
2: Ciao anche da Franchino, ciao Chloe.
1: Smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: caffè.
1: E io ero di Labber e Caffè, quindi?
0: E allora la Chloe voleva sentire questa canzone qua che io l'ho trovata nel disco.
1: Sì, eh. Dai, andiamo veloci perché manca pochi minuti. Ho ancora un trio che mi ha chiesto una canzone di Tony Dall'Ara.
2: Un saluto agli amici di Felix On Air. Sono Nicola da Malmate.
1: Ciao Nicola.
2: E vorrei ascoltare il brano Riempito di Blu di Tony Dall'Ara.
1: Poi?
2: Ciao, grazie.
3: Un saluto agli amici di Felix On Air. Sono Franco Schiena di Varese.
1: Franco da Varese.
3: E vorrei,
1: ciao,
3: ascoltare il brano,
1: sì,
3: Riempito di Blu, Blu di Tony Dall'Ara. Dall'Ara.
1: Ciao, poi, grandi. Poi chi c'è?
4: Ciao, sono Gaetana da
1: Gaetana
4: Varese. Volevo
1: da Varese
4: salutare tutti gli amici di Felix On Air.
1: Grazie.
4: E ascoltare il brano
1: di Tony Dall'Ara, Dall'Ara, Riempito di Blu.
4: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Ciao, volevo dire una cosa, c'è il sole anche a Genova, da tutte le parti, sopra, è sotto, è intorno alla casa, è intorno al Gabrielino, e volevo salutare la bimba di prima, che ha messo su Holly, e io sono Seiya Official, non sono ancora famosa come Holly, ma Holly è un genovese e lo vedo a volte allo stadio Marassi, un grandissimo artista che salutiamo anche noi. Ciao, viva il sole!
1: Ciao Sara. Mi dispiace sfumare queste canzoni qua, Tony Dallara, figurati. Pensate che questo era un brano. Come posso? Ditemi. Questo era un riempito di blu, un brano con la voce di Tony Dallara che non è una moderna operazione di archivio, ma è un vero e proprio tesoro ritrovato, Ha fatto una registrazione di questa canzone nel lontano 93, è rimasto custodito per altre tre decenni su un nastro analogico, pensate. Vede la luce proprio oggi grazie alla determinazione del cantautore e musicista Riccardo Ceratti, che ringraziamo. Senti che canzone, bellissima. Lui è un po' la voce, secondo me, un po' come il compianto, come si chiama? E non mi viene in mente, adesso mi sfugge proprio.

0: Bene, noi non vogliamo assolutamente sforare l'orario, anche perché siamo collegati con altre radio, quindi purtroppo vi devo salutare. Dai, sabato prossimo c'è anche la Paprika. Questa trasmissione, questa puntata potete riascoltarla qui sulla nostra radio, però su Felix On Air 2026, il martedì dalle ore 15 dopo lo segnale orario. Vi saluto, vi ringrazio, grazie a tutti, baci e abbracci. Domani mattina 8:30, saluti e baci con Maurillo. Saluti e baci alla radio. Ciao!
1: E finisce così per questo sabato.

0: DJ Felix On Air è terminato.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Ma tornerà sabato prossimo.
2: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E
3: l'ultimo chiuda la porta.

Sei sintonizzato su Felix On Air 2026. Musica top, energia pura e uno stile inconfondibile. Qui, in The Pinot.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Certo, certo. Bellissima, questa cosa sembra molto, che so, tipo Zingaria, una cosa del genere. Ma comunque è una canzoncina molto alla di Mahal Rai Banda, che si intitola Malagaesca. La Bucovina Dub è diverso dalle altre. Ragazzi, siamo nel rush finale di questo Dance Magazine di oggi, House and Swing, un po' particolare, diciamo, perché è per chi non è abituato a queste musiche. Qui invece hanno iniziato a ballare anche questo genere di musica un po' strana e particolare. E come facciamo sempre nelle nostre trasmissioni, l'ultimo brano lo ascoltiamo e lo depresentiamo poi alla fine.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Sì, siamo arrivati in fondo e il tempo ci è tiranno. Chiaramente 2 ore di musica nel Dance Magazine non bastano mai, perché noi vorremmo suonare per settimane, ma invece i tempi radiofonici sono quelli che sono. Quindi, su questa fantastica canzone di Hostel 1969, insieme alla bellissima voce di Jalia, Midnight, una canzone che veramente io ho conosciuto DJ Miss Monique su questa canzone, perché è bellissima. Però siamo arrivati in fondo, ragazzi. In fondo c'è quella cosa che io non vorrei mai dire, ma la devo dire, perché siamo nel momento della sigla.
3: Oh no, no.
4: Ciao ragazzi, ma a parte questo particolare,
5: ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato.
6: Da non sottovalutare.
7: Ti amo!
8: No, mo me la segni proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.
9: Stai tranquillo.
2: Tranquilli, questo bellissimo composite è fantastico, per dire che chiaramente siamo arrivati in fondo. Oggi è stata una puntata un po' particolare, dove sono capito.

che rimanerà in giro per il mondo. DJ Miss Monique che è qua, la baciamo, ma lei deve scappare perché deve andare a lavorare chissà dove, chissà quando. Ringraziamo la Vodka Firestar, il nuovo sponsor, e anche Lillo De Billo che la prossima settimana inizierà il suo, com'è che si chiama? Mashupillo. Un mashup scelto da lui, non si sa perché, ma non lo facciamo, noi siamo il Dance Magazine. Quindi ringraziamo i nostri sponsor, Private Studio, Umbrella Studios, Studio Produzione Audio, Radio Zoom, Radio Intense, le due radio, le quattro discoteche, Sky Bar, Famous Arena, Backstage Music Hall, Active, casa discografica Goose Basement, Defect Records, Cooper Karaoke Bar and Kitchen, Bar for the Test, Andy's Pizza, la catena di ristoranti e Firestar della Vodka. Ringraziamo anche la Martini Bianco, che è

0: Spyra Butuleco, Miss Monique, Halina, Katrina, Sianna, Daniela, Ludmila, Sergei, Lillo De Billo, Valusca, Mira Fiona, Allona Nadierna, Nina Lana, Lala Lela Nuna, Anna Lina e Cali, Eugenio, Bove Miscia, vi salutano e vi ringraziano di essere stati con noi. Vi do appuntamento alla prossima puntata, del quale non sappiamo una beata massa, nel senso che non sappiamo che genere musicale tratteremo, non sappiamo perché verremo qui. Come? Ah, per i soldi. Benissimo, su questo io vi abbraccio, vi do un bacione grande e vi do chiaramente l'appuntamento, ve lo do in francese, anche se oggi di francese ci hanno rotto le scatole, vabbè, però non è importante. Ragazzi, Dance Magazine vi lascia, ha finito, e vi do l'appuntamento alla prochaine fois.
1: Stop. Grazie a tutti, fine ripresa.
2: Ciao a tutti. Ciao,
3: sono un po' stanchino.
4: E che ve devo dire?
3: Credo che tornerò a casa ora.
5: Tanti baci, ciao.
6: Sono le 10:11.
7: Signore e signori, benvenuti tra profumi, sapori e tanta passione. Accendete i fornelli e anche la fantasia. Sta per iniziare il programma che porta il gusto direttamente nelle vostre case, tra ricette, consigli e un pizzico di allegria. Con voi la vostra Mariella. Questa è Cucina a modo mio.

Bentrovati a tutti e a tutte da Mariella Cucina a modo mio. Allora, a me in questi giorni è venuto voglia di farmi un bel baccalà in umido, sempre a modo mio, quello state tranquilli. Allora, e inizio con darvi gli ingredienti. Occorrono 400 grammi circa di stoccafisso secco, qualità ragno oro.

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La rimane sempre Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma miei cari aficionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart, 60 minuti ad altissimi BPM, per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, My Jockey, Max Martinelli.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Peccato, non c'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, Show Belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: e ad altissima quota si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Faithless, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another e la featuring dei 54 Ultra, Told to You. La più forte era di Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait.

Diamo il via alle danze, posizione numero 15, amici. E qui iniziamo con un nome grossissimo a livello internazionale. Ha suonato nelle console più importanti d'Europa: Amnesia, Pascià, Divina Space, il Main Rain a Parigi, il Complex di Londra. E con sé ha portato la super hit Feel My Body. Era l'anno 1986. Ha pensato di rimetterla a nuovo lui, Frank Moiraghi, in featuring c'è Nausicaa. Numero 15, Hold It, New Entry.

è bella e si balla, e si balla ed è proprio bella questa bella song di Frank Moiraghi e Nausica, Feel My Body. Ma passiamo alla numero 14 con un'altra old song degli Chic. Mark Knight e DJ producer Double H Zero hanno costruito attorno a Claudio Renz un remix davvero elegante. Moni al cielo, questo pezzo è davvero eccitante. Numero 14.

suono fresco, estivo, coinvolgente, Exclusive Dance Chart, suona per voi, bella gente, numero 13, e vogliamo parlare della new version di In The Muse, il nuovo look, firmato dagli stilisti, DJ producer, Italian Style 26 e dei Deep Swing, funky dal groove trascinante, per un pezzo super danzante, numero 13, In The Muse. I got

12, dove segnaliamo la nuova di Madame Marrakesh, un brano incentrato sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy T. Vannelli, Super Mix in For You and Me. Back to

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10. Apre la session, dischi caldi, un pezzo Loco Loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del DJ olandese Zonneveld e dell'americano Gordo. Beh, poi si sono assunti la propria responsabilità e l'hanno detto: l'abbiamo fatta noi! Versione definitiva, testata e risolutiva. Super pezzo, number 10, Loco Loco.

0: 26, Madame Marrakesh, Calypso, Gordo, Rav Marchesini, Ugel. E adesso pronti a viaggiare nel tempo? Vi porto nell'anno 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive, Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

scoperta delle altre 7 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Gira i dischi, Sua Maestà David Guetta, Number 7.

la nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another, dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua New Religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

Seconda parte alla Exclusive con Jennifer Lopez, David Guetta, Topic, Becky G, Another, Ultra 54, Bibi Rexha, Fadeless, Bob Sinclair, Kesha, The Bowser. Ma andiamo a scoprire chi viaggia in prima alla Exclusive.

0: Ma ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Marketing 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10, un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento, Energia pura in arrivo con Samurai J e la sua Ossessione.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso è più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust e Lisa.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Safe, buona domenica, numero 8.

0: rubrica
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Amici, siamo alla numero 7 dei più belli. C'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: statuto ID.
1: Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza, racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Brano clamoroso alla posizione numero 6, le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile, la capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5, Madame Marrakesh, volevo capire.

Ha fatto centro Blanco, per il suo ritorno ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano Ricordi è una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, Ricordi.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci? Era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: maledetto me.
1: Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia: pinguini tattici nucleari, Samurai Jay, Saif, Gaia, bambole di pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
2: La numero uno.
1: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. Ecco Rugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto. L'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli. Show!

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
0: Ma miei cari aficionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart, 60 minuti ad altissimi BPM, per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, ma i giochi Max Martinelli.
2: Lascia la chart questa settimana.
0: Peccato, non c'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, show belly.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: e ad altissima quota si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Faithless, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another e la featuring dei 54 Ultra, Told to You. La più forte era di Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait.

Diamo il via alle danze. Posizione numero 15, amici. E qui iniziamo con un nome grossissimo a livello internazionale. Ha suonato nelle console più importanti d'Europa: Amnesia, Pascià, Divina Space, il Main Rain a Parigi, il Complex di Londra. E con sé ha portato la super hit Feel My Body. Era l'anno 1986. Ha pensato di rimetterla a nuovo lui, Frank Moiraghi, in featuring c'è Nausicaa. Numero 15, Hold It, New Entry.

bella questa bella song di Frank Moiragi e Nausicaa, Feel My Body. Ma passiamo alla numero 14 con un'altra old song degli Chic. Mark Knight e DJ producer Double H Zero hanno costruito attorno a Clavio Renz un remix davvero elegante. Moni al cielo, questo pezzo è davvero eccitante. Numero 14.

suono fresco, estivo, coinvolgente, Exclusive Dance Chart, suona per voi, bella gente, numero 13, e vogliamo parlare della new version di In The Music, il nuovo look, firmato dagli stilisti, DJ producer, Italian Style 26 e dei Deep Swing, funky dal groove trascinante, per un pezzo super danzante, numero 13, In The Music. I got

Partiamo dalla numero 12, dove segnaliamo la nuova di Madame Marrakesh, un brano incentrato sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy T. Vannelli, Super Mix in For You and Me. Back to

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word at Italian Style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian Style.

Impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10. Apre la session, dischi caldi, un pezzo Loco Loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del DJ olandese Zonneveld e dell'americano Gordo. Beh, poi si sono assunti la propria responsabilità e l'hanno detto: l'abbiamo fatta noi! Versione definitiva, testata e risolutiva. Super pezzo, number 10, Loco Loco.

tra delle altre 7 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Giradischi, Sua Maestà David Guetta, Number 7.

nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another, dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua New Religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli.

0: Che bomba, ragazzi! Anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento? Sì,
2: sì. È qui che fanno sempre gli scherzi, eh? Allora,
3: non si può iniziare nunca seriamente.
2: No, niente, non si può seriamente. Ma stai scherzando? Siamo un programma che non è serio, no, a parte gli scherzi. Seriamente siamo spiritosi, dai.
3: Esattamente.
2: Benvenuti, benvenuti a appuntamento come ogni settimana con Tutta Musica. Manuel, Dora, come avete sentito dalla voce, ci sono per farvi compagnia anche quest'oggi con la buona musica.

0: che abbiamo selezionato, poi le nostre rubriche come segnalibro con la collaborazione della biblioteca di Marrubio, poi c'è anche il Caffè 90 in collaborazione con Dora.
1: E grazie.
0: Prego, figurati, grazie a te per il lavoro duro che fai nella selezione delle canzoni. E poi abbiamo anche il Talent On Air, che grazie anche ai nostri artisti indipendenti che mandano la musica a dimen@mail.com possono partecipare al Talent On Air e con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E intanto noi li mettiamo in onda ogni settimana. Cara Dora, abbiamo letto sul web una notizia un po' particolare che ci è piaciuta tantissimo, perché
1: sì, è una nuova, come una nuova idea, no?
0: Sì, una nuova realtà, diciamo.
1: Digamolo così, una nuova realtà che si tratta sobre un progetto che si chiama Virtualmente, che è guidato por Alessandro Stefanelli con il papà e con il team di medici e psicologi.
0: Sì.
1: Insieme sfruttano, pues, meno casi, no digo la palabra, immersività di divisori e dispositivi digitali per stimolare emozioni, ricordi e relazioni delle persone più anziane. Portiamo la innovazione all'interno della struttura assistenziale e puntiamo a espandere in tutta Italia. È una forma di traerle i ricordi a nostri anziani, no?
0: Sì, nostri parenti, amici, sì, anziani.
1: Che non tienen, digamos, come la possibilità di muoversi.
0: Sì, la possibilità fisica di muoversi.
1: Che stanno in una silla a rueda, lamentablemente in cama o algo así, y entonces con el apoyo de un psicólogo utilizan estas gafas virtuales.
0: Quindi sono degli occhiali virtuali.
1: Sí, para hacer como un viaggio.
0: Sí, exacto. Vogliono andare a vedere, exacto, non so, la Cappella Sistina oppure
1: sí, la playa.
0: Quindi la
1: spiaggia. O ver un video de esos que hacemos caseros de algún recuerdo,
0: anche,
1: digamos
0: anche
1: del matrimonio, un bautismo o fotografías.
0: Bello, perché magari non si possono muovere, però questa cosa viene utilizzata anche per non so, dire vuoi andare a vedere non so il Colosseo e San Pietro di Colosseo, perché
1: il Coliseo giusto il Coliseo. Sì,
0: a proposito di Colosseo volevo dire una cosa, una informazione, no?
1: Dal
0: 3 maggio all'8 maggio il Colosseo è in
1: Serie A di giugno.
0: Di giugno, scusate. L'8
1: maggio. Di giugno. Ormai. Del 3 all'8 del giugno.
0: Del 3 all'8 del giugno è in manutenzione, quindi è chiuso. Quindi
1: sì, se qualcuno voleva ir, lo sentimos molto.
0: Se qualcuno voleva andare, non si può.
1: No, giusto in quella data.
0: In quella data, quindi cercate un'altra data.
1: E facciamo un viaggio virtuale.
0: Ok, andiamo
1: anche
0: a fare un viaggio virtuale.
1: Fare.
0: Però sì, allora io dico il viaggio virtuale per gli anziani, quelli che non sono diciamo non hanno la possibilità fisica di muoversi, quindi immobilizzati, mm-hmm, tutto quanto, mm-hmm, è una cosa bellissima, perché possono viaggiare, possono vedere tante cose, anche ricordi,
1: sì,
0: come stavi dicendo tu.
1: Sì.
0: Però per noi, cioè io secondo me è meglio vederlo dal vivo, non lo so.
1: Sì, claro, è come in un momento dato vivere meglio l'esperienza, no?
0: Sì, perché sì, io penso che anche su internet adesso, se vogliamo, c'è la possibilità di vedere il Colosseo oppure mm-hmm, un'altra struttura, un altro museo, lo stesso.
1: Sì, sì, sì.
0: Virtualmente
1: sì,
0: lo puoi
1: cose
0: vedere, sì.
1: Sì. Però poi sì, non hai nada come stare nel luogo, nel momento, respirare l'aire di ese lugar specificamente, no? Ver la creación que hubo tanto tiempo atrás, sea,
0: exacto,
1: por ejemplo, como el Coliseo, o ver un museo,
0: sí,
1: ver
0: sí,
1: el
0: sí,
1: arte.
0: Sí, es vero, es vero.
1: Sí, lo sé, no tante es igual.
0: Cose. Pero almeno questa invenzione l'ho trovata molto bella,
1: sí,
0: per,
1: sí, sí,
0: per
1: es
0: le
1: una
0: persone.
1: Buena distracción también para ellos.
0: Sí,
1: poder,
0: sí. Bravo, bravo. Molta stima per loro. Cara Dora, siamo pronti per partire con un programma veramente eccezionale che si chiama
1: A Tutta Musica.
2: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Este es como un ritmo un poco loco.
1: ¿Por qué poco loco?
0: Porque estamos entre una mezcla entre como dos canciones similares, pero son diferentes.
1: Ah, sí, son diferentes a nuestro ritmo.
0: Exactamente.
1: Brava, que ya seleccionaste tú, bravísimo.
0: Oggi abbiamo ascoltato Room DMC con I Like That e VHS House of God.
1: Bravissima, questo è il Caffè 90 che torna la prossima settimana. L'ho detto io perché approfitto del microfono aperto per salutare a Gianni che è in ascolto. Gianni è un collega, un amico che potete trovare anche su Dimensione Dance e col suo programma il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 9, che fa musica veramente bestiale per la musica dance. Quelli amanti della musica dance, lui è un maestro, guarda, lo dobbiamo ascoltare tutti, anche voi che state in ascolto, okay? Anche tu,
0: claro che sì,
1: anche tu, eh?
0: Anche noi,
1: ecco Dance to Disco con Gianni Fanti e anche il Robert Rock e Lollo DJ che vi accompagneranno dalle 9 alle 10. E adesso salutiamo a Massimo che è in ascolto. Grazie Massimo per essere qui con noi. Questa è la musica per te. Lui è bravissimo anche perché fa molto allenamento, quindi la musica dance, la musica ritmata
0: attiva.
1: Li attiva,
0: l'energia.
1: Esatto, molta energia.
0: Yeah.
1: E quindi il Caffè 90 torna la prossima settimana e noi torniamo tra poco.

piace tanto sfumare così questa canzone e poi parlarci sopra perché è bellissima. Siamo tornati in onda con tutta musica, adesso c'è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com, quindi se anche tu vuoi mandare la propria musica, la tua musica qui in diretta su a tutta musica, puoi farlo mandando un mp3 in allegato a dimenchiocciolamail.com. Noi ti mettiamo in onda, parteciperai in automatico al Talent On Air e potrai avere la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana si chiama Favo Box e ci fa ascoltare The Home Care.

Questo è l'artista della settimana, Pavo Box con The Home Call. E vi ricordo, per quegli artisti che vogliono ancora mandare la propria musica, di iscriverci a dimenchiocciolamail.com. Con in allegato mandate un MP3 della vostra musica, noi vi mettiamo in onda qui nel nostro programma e poi partecipate al Talent On Air, così potete vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

0: Y entramos a la bellísima sección de Señalibro. Señalibro, gracias, Luca. Me parrideré, por favor, un poco de seriedad. Gracias.
1: Ok, excuse. A ver, un momento serio.
0: Sí, la sección de Señalibro, gracias a Luca de la Biblioteca de Marrubio. El primo libro, Ti ricordi, de Sara Leroy. È un romanzo ispirato a casi di cronaca francese degli anni 90 in un piccolo paese francese. Due ragazze, Sara e Angelique, diventano amiche inseparabili e fanno parte di un gruppo molto unito fino a quando, nel 2001, una delle due scompare. Il caso sconvolge la Francia e una giornalista inizia a scavare nei ricordi e nei silenzi del passato, facendo venire a galla delle verità scomode. Questo romanzo mescola misterio, amicizia femminile, dramma umano e segreti con un finale che lascia il lettore senza parole. Il secondo libro, Diventare Sinner, è un libro sullo sportivo più amato del momento. Il tennista italiano numero uno al mondo viene raccontato durante tutto il suo percorso dalla prima partita ufficiale tra le under 10 fino alla consacrazione come migliore del mondo. Un libro da leggere per tutti coloro che amano lo sport e vogliono conoscere la mentalità, il sacrificio e l'impegno che si nasconde dietro il successo che sta ottenendo il giovane tennista italiano. Il terzo libro, Un dollaro mille chilometri, racconta un viaggio attraverso gli Stati Uniti anni 50. La storia segue due ragazzi francesi che attraversano l'America senza soldi, facendo autostop, incontrando persone di ogni tipo, contadini, camionisti, famiglie e uomini che inseguono il sogno americano. Il libro è un reportage narrativo pieno di episodi curiosi e umanità. Non mancano le contraddizioni sociali tipiche degli Stati Uniti, un libro con un stile molto vivace e cinematografico. Segnalibro torna tra poco.

le novità editoriali. Allora ragazzi, il primo libro per quanto riguarda le novità editoriali si intitola Il legame sottile che ci unisce. È un romanzo emozionante di Miriam Georg che esplora il complesso rapporto tra tre generazioni di donne: la nonna Annie, la madre Ellen e la nipote Laura. La storia si sviluppa su due linee temporali ed è caratterizzata da un trauma familiare che ha condizionato le vite di nonna, madre e nipote e genera incomprensioni, distanze emotive e solitudine. Laura che mentre riordina casa trova delle lettere mai spedite e una vecchia fotografia che rileva un segreto tenuto nascosto per tutta la vita. Laura intraprende un viaggio nel passato per riscoprire la storia dei suoi antenati. Troverà il coraggio di affrontare le ferite irrisolte della famiglia e spezzare il ciclo di silenzio? Un libro stupendo. L'ultimo traghetto è il secondo libro che vi proponiamo, di Monica. Quindi Monica è sparita da qualche giorno. Il padre è un medico a cui la gente del posto in cui vivono è molto legata. Per questo motivo le ricerche partono con in testa il detective Caldas, che sempre più coinvolto si addentra nella vita della giovane scomparsa, tra la scuola di arti e mestieri dove le insegna e il villaggio di Tiran, in cui si è ritirata per vivere. La verità potrebbe nascondersi dietro un sentiero che la giovane percorreva quotidianamente. Riuscirà Caldas a risolvere il mistero? Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Rosa del deserto. È un libro per ragazzi adolescenti. Racconta dall'inizio la storia di una guerriera tanto letale quanto misteriosa. Seguendola sulle strade che da ragazzina orfana, indisciplinata e ribelle la porterà a diventare la combattente perfetta, conquistando il proprio spazio in un mondo prettamente maschile. Una storia forte, emozionante e travolgente, fatta di sangue, passione, tenacia, che rende giustizia a un personaggio che ha ancora molto da raccontare. E adesso arriviamo alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Questa settimana vogliamo segnalare che mercoledì mattina la biblioteca rimarrà chiusa perché saremo impegnati in due attività con la scuola. Il primo incontro all'asilo Nilo comunale e il secondo incontro alla scuola primaria di Marrubio. Il pomeriggio saremo regolarmente aperti e continuate a seguirci perché ci saranno tante novità e quindi vi aspettiamo anche in biblioteca. Grazie a Luca per la collaborazione, grazie anche alla biblioteca di Marrubio per questa preziosa collaborazione che ogni settimana ospita libri veramente interessanti sia per quanto riguarda i consigli per la lettura e le novità editoriali. E Segna il Libro torna la prossima settimana.

da cui filtra la luce dell'infinito. Questo si credeva ancora quando loro sette, l'uno dopo l'altro, fondarono la più grande potenza di tutti i tempi, Roma.

0: i sette re di Roma. Ok, anche oggi l'abbiamo ascoltato. Questa era bellissima negli anni 90, negli anni 2000. Era una bomba, una bomba. Allora, siamo pronti per... sono troppo emozionato ad ascoltare questa ragazza. Mi fa dei ricordi veramente wow. E niente, allora, siamo pronti per partire con le vostre richieste alla 371-4634-294. E allora, la prima richiesta di oggi ce la scrive Gianluca, che dice: buon pomeriggio, vorrei ascoltare la canzone di Paulina Rubio e Gio Sigo a chi? Perdora.
1: Ciao Gianluca, grazie mille. Ascoltiamo questa canzone.
0: Ascoltiamola subito, Paulina Rubio.

0: questa era Paulina Rubius, richiesta da Gianluca per Dora. Grazie Gianluca per il tuo messaggio. Andiamo avanti con la prossima richiesta, e questa la richiediamo noi personalmente, anche la mamma, perché salutiamo principalmente un piccolo sagittario che sagittario lei mi guarda male, ma non è così. Comunque Andrea, perché è piccolino, Andrea è molto piccolo, però quando sente la musica dance, in particolare la prossima che metteremo, Bam Bam, e lui si emoziona talmente, cioè si mette a ballare, è una cosa,
1: mi piace tantissimo.
0: La mamma ha detto è una cosa spettacolare quando si mette a ballare con questa produzione. Adesso noi la mettiamo tutto per Andrea, Bam Bam, con i Mabel. Bam, bam.

0: Io lo sapevo che questa canzone ad Andrea gli piaceva e quindi l'abbiamo messa con piacere. Grazie anche alla mamma Carmela che ce l'ha suggerita questa canzone. Bravissimo. Allora, grazie per la richiesta e adesso andiamo avanti con la prossima richiesta.
1: Che disse... Antes de iniciar esta requiesta, quiero hacer un saludito a Gabriel, que siempre está ahí escuchándonos desde Colombia. Ahora entramos a la requiesta que dice: Ciao, per caso ho ascoltato il vostro programma. Me chiamo Giovanni e vivo in Bolivia. Por amore ya de 10 años. Me piace molto la musica dance anni 90 e 2000. Potete dedicarmi una canzone di quel tempi, grazie.
0: Ma certo, Giovanni, grazie intanto per ascoltarci anche dalla Bolivia. E noi abbiamo scelto per te una canzone italiana, remix, Dance Bambolina di Roby Rossini.

0: Questa è la richiesta di Giovanni dalla Bolivia. Grazie Giovanni per la tua richiesta. E adesso ragazzi dobbiamo per forza lasciarla in sottofondo perché il nostro tempo a disposizione è terminato. Giusto il tempo, sì, per salutarvi.
1: Giusto, giusto, per ricordare la pagina di Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E puoi inviare il messaggio al 371-46-34-294. 371-46-34-294.
0: E iscrivetevi al canale YouTube di A Tutta Musica per ascoltare anche le repliche. Se non avete ascoltato la diretta, potete farlo anche da lì. Niente, la prossima settimana saremo sempre presenti con la vostra radio preferita. Ciao da Manuel.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: Overjoyed, because everybody here is so sick. Say my name.
1: Yeah, yeah.
0: Say my name.
1: Si ton steak il est pas blanc, c'est pas bon. Voilà.
2: 18 e 6 minuti primi, stiamo arrivando con il programma Sabato con noi. Restate in sintonia, non cambiate sintonia. Siamo qua per voi.

È andata, è partita la sigla e ha suonato per un po'. 18 e 16 minuti primi, Franco tenevi compagnia in questo sabato pomeriggio che porta il numero di 23 maggio 2026. Buon pomeriggio a tutti, un pomeriggio primaverile che sa d'estate, caldissimo qua in Sardegna, 29 gradi e beh, si sta in magliettina, insomma ci stiamo godendo già le primizie di un'estate che si profila abbastanza calda. Quindi buon pomeriggio in musica con Franco e sulle nostre internet radio, questa bella abbinata di internet radio, la musica è sempre quella giusta perché in parte la scegliete voi e in parte ve la propongo io. Anche i vocali quest'oggi sono così abbastanza prolifici, per cui grazie di cuore per la vostra partecipazione. Ricordo ancora il numero telefonico per eventuali ulteriori messaggi riguardo alla programmazione musicale e anche solo ai saluti, il 328 61 36 763. Andiamo ad ascoltare ancora qualche nota di questa sigla e poi ci ascoltiamo un bel mashup proposto da chi? Da Marco Petrino, quindi Mike Oldfield e Alan Parson intrecciati assieme con il brano che porta il titolo di Foreign Affair Gamma. La musica è qui con voi, godiamocela.

0: Marco Petrino ci ha fatto gustare questo intreccio musicale tra Mike Oldfield e Alan Parsons. Il brano portava il titolo di Foreign Affair Gamma. Abbiamo una prima richiesta e un primo messaggio musicale. Vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Buon pomeriggio da Paprika
2: e da Felix.
0: Buon pomeriggio.
1: Dai, questa sera facci ascoltare qualcosina di movimentato, di allegro.
0: Certo,
1: cosa dici,
0: volentieri.
1: Felix?
2: Sì, scegliamo la canzone di Carol G. Sia antes de hubiera conocido.
0: Eccola qua.
1: Ciao a tutti, buon weekend.
2: Ciao.
0: Grazie. Ciao.

E ci siamo così ascoltati per la gioia della paprika e di Marco, il brano di Carol G, Si antes te había conocido. E adesso ci ascoltiamo Embarca Ben Taleb con un famosissimo brano del repertorio campano dal titolo Guaglione. Eccolo a voi, arriva la musica di Sabato con noi.

E dopo M. Barca Bentaleb con Guaglione, ci stiamo ascoltando Antonello Venditti con il brano Dimmelo tu cos'è. 18 e 28, quasi 29 minuti primi.

Caparezza, caparezza ti fa stare bene. Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso arriva anche la voce di Francesco Bacini. Ci ha lasciato un po' troppo presto. Va bene. E il brano che andiamo ad ascoltare di Francesco Bacini è una riproposta di un brano anni, primi anni 70, e porta il titolo di Bang Bang. Bang Bang.

0: Francesco Baccini ci ha lasciato musicalmente, ma è ancora vivo, mi raccomando, è un po' che non lo sentiamo. E allora, lo abbiamo ascoltato con il brano Bang Bang, adesso Dargen D'Amico con il brano Ai Ai.
1: Tu che tornerai in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

D'Argent Amico con il brano Ai Ai. Allora qualcuno mi suggerisce e dice: guarda che Francesco Baccini ha fatto delle cose nuove. Allora da Francesco Baccini ci ascoltiamo l'ultima sua fatica discografica dal titolo Onorevole Gino Piripozzi. Godiamoci la musica e grazie a Francesco Baccini che mi ha incredibilmente smentito su questo fatto che dicevo è un po' che non fa niente, e invece eccolo qua, Onorevole Gino Piripozzi.

arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente, son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni.

io sono l'intelligenza. Se tu mi mandi al Parlamento, io sono una posta, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini.

sto deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: la democrazia cos'è. Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani.

onorevole Gino Piripozzi per la voce di Francesco Baccini. Franco, tenevi compagnia alle 18:47 minuti primi, quasi. Aaron Asteria con il brano Space Beach. Allora, un saluto alle nostre internet radio interconnesse con noi in questo sabato pomeriggio, quindi Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, ancora chi dobbiamo ricordare? Radio Condivisione, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music e poi Felix On Air 2026. Godiamoci la musica di Aaron Asteria.

Aaron Asteria, Space Beach, quel brano, il brano internazionale che abbiamo appena ascoltato. Adesso un remix di una bella produzione di Gianni Morandi, il famosissimo brano Occhi di ragazza nella versione Keijo Remix. E allora salutiamo gli amici di Music Factory di Stano, salutiamo il direttore artistico Paolo Frau, che lunedì sarà nuovamente con noi con l'appuntamento Sfida fra Giganti. Chissà chi metterà in gara lunedì a mezzogiorno. E adesso godiamoci Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

Gianni Morandi con il brano Occhi di ragazza. Proseguiamo nell'onda tricolore della musica, appunto, di casa nostra con Biagio Antonacci, che andiamo ad ascoltare con il brano Ci siamo capiti male.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Biagio Antonacci con Ci siamo capiti male. A volte capita qualche incomprensione, eh? Succede, e quando succede non dire una parola, perché magari poi si complicano ulteriormente le cose. Quello che propone la binata artistica di Baby Kay e Alvaro Soler, che andiamo ad ascoltare con il brano Non dire una parola. E invece poi un saluto lo voglio fare in questo momento alla mia amica Effi, che è impaziente ascolto dalla Germania. Ciao Effi, buon pomeriggio, buon sabato, e grazie per essere qui con noi all'ascolto del programma Sabato con noi.

Baby Kay e Alvaro Soler con il brano Non dire una parola. Adesso, beh, una vecchia conoscenza che viene in qualche modo stravolta grazie ad Andrea Cecchini e Luca J Master, che ci propongono il remix targato 2026 del famosissimo brano di Lucio Battisti, Il mio canto libero.

Battisti, stravolto, remixato da Andrea Cecchini e Luca J Master con il brano Il mio canto libero. Adesso ancora un lavoro anni 2000 per quanto riguarda un bel brano degli anni 70 con un Ivano Fossati, mi pare fosse lui, sì, che cantava in questa formazione, che portava il nome di Delirium. E il brano che andiamo ad ascoltare, chiaramente remixato appunto con l'aiuto, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, Yes I Hell, godiamoci la musica e con tutte le sfumature di questi notevoli progressi tecnologici. La musica è qua, con voi, con il programma Sabato con noi.

Delirium New Millennium, il brano era Jezahel, Jezahel. Oh, Franco, tenetevi compagnia in questo sabato pomeriggio, e in questo sabato pomeriggio con noi arriva anche Claudio Baglioni, che negli anni 70 ci proponeva il brano Sabato Pomeriggio, e lo andiamo ad ascoltare in versione originale, al naturale, per voi. Arriva!

E in un caldo sabato pomeriggio ci siamo ascoltati Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Franco tenete di compagnia quando sono le 19, quasi 15 minuti primi. Adesso arriva la riproposta di un famosissimo brano cantato da Don Bacchi, cantato anche da Johnny Dorelli e stavolta cantato da Gianna Nannini, e il brano presentato direttamente da lei.

E dopo l'immensità cantata da Gianna Nannini, adesso un'altra signora della musica italiana a proporci un'altra cover, il brano di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, lo ascoltiamo per la voce di Laura Pausini.

22, quasi 23 minuti primi, abbiamo ascoltato Laura Pausini con il brano La mia storia tra le dita, cover del brano di Gianluca Grignani. Adesso arriva Amedeo Minghi, finalmente una canzone, un artista che sono al proprio posto, quindi con una canzone di propria creazione. I ricordi del cuore, Amedeo Minghi.

Amedeo Minghi, i ricordi del cuore, 19:27 minuti primi. Franco, tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Vi ricordo che quest'oggi, anzi vi informo perché ancora non ve l'ho detto, che non ci sarà la rubrica della nostra amica Elvira La Rocca. Oggi ha preso una giornata, un weekend di riposo dalla sua consueta fatica settimanale della rubrica del Cine Viaggiando. La ritroveremo sabato e domenica prossima con una nuova puntata alla scoperta delle nuove location da visitare. Abbiamo adesso Uelo e Anna Tatangelo con Notte Poetica. Il brano è remixato da Francesco Di Marco.

Anna Tatangelo e Uelo ci hanno proposto il brano Notte Poetica nella versione remixata da Francesco Dimar. Invece adesso ci ascoltiamo un brano naturale con la chitarra di Alex Britti e la voce di Alex Britti. Ci ascoltiamo 7000 caffè.

0: Celli con il brano Più veloce della luce. Un saluto anche a tutti, Matteo, all'ascolto di questo appuntamento. Grazie per essere qui con noi. Adesso arrivano i Modà con il brano Come hai sempre fatto. Franco Tenevi compagnia quando sono le 19 e quasi 37 minuti primi.
1: Sono morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo. E me ne stavo zitto.

erano in moda con il brano Come hai sempre fatto. Come abbiamo fatto? Chi lo sa? Per esempio abbiamo canticchiato tanto tempo fa la canzone di Rino Gaetano e adesso Francesco Dimmar ce la remixa e ce la propone in chiave 2026. Rino Gaetano, Gianna.

Rino Gaetano, Gianna, Francesco Dimara ha remixato il tutto e ce lo ha presentato su un piatto d'argento in questo scorcio di programma che ci sta portando alle 19:43 minuti primi, 44 in questo momento. Electric Light Orchestra, gli Hello con il brano Last Train to London nella bootleg version a cura dei Brothers. Bootleg Brothers Rework, godiamoci la musica, godiamoci questa ennesima trasformazione di un famosissimo brano degli anni 80. Hello, Last Train to London.

L'ultimo treno per Londra dall'Electric Light Orchestra, trasformato dal bootleg Brother Rework. Adesso proseguiamo con la musica che torna nell'ambito dei confini nazionali con Tiziano Ferro, che andiamo ad ascoltare con il brano Fingo e Spingo.

Tiziano Ferro con il brano Fingo e Spingo. Franco tenete compagnia con il programma Sabato con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 precise. Abbiamo con noi in questo momento Marco Mengoni accompagnato dalla mitica Madame. Il brano è Mi fiderò.

55 minuti dopo le 19 abbiamo ascoltato Marco Mengoni, coadiuvato artisticamente dalla signora Madame con il brano Mi fiderò. Adesso Giovanotti e Alfa, remixati da Franco Lippi con il brano Buon vento. E questo è anche l'ultimo brano in programma per quest'oggi, quindi al termine di questo brano passeremo ai saluti conclusivi per quest'oggi e ci daremo appuntamento per domani pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, sempre su questa bella abbinata di internet radio. Adesso godiamoci Giovanotti e Alfa con il brano Buon vento.

Buon vento! Buon vento a chi partirà, sostenevano sia Giovanotti che Alfa. Beh, giustamente, allora buon vento perché, come si dice, nessun vento è propizio a chi non si dirige da nessuna parte e, se ti dirigi da qualche parte poi dici anche ok, quello è il vento giusto, il vento in poppa. Va bene, e il vento ci porta ormai al traguardo di questo appuntamento. La sigla è già in sottofondo, quindi vi do appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Grazie di cuore, restate sintonizzati sulle nostre internet radio. Alle 20 in punto partirà Alberto Prisco su Radio Sardegna Costa Smeralda con Rock Wave, l'onda del rock. Sulle altre emittenti ci sarà i più belli d'Italia con Max Martinelli. Poi alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca, una nuova traversata musicale nel suo Magical Mystery Tour, quindi abbiamo tutti gli ingredienti per tenervi attaccati ai nostri apparati musicali interconnessi via internet all'ascolto delle nostre web radio. Grazie di cuore, gli Eruption sono con noi e vi auguro una buona serata. Godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao, buona serata.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10, un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento. Energia pura in arrivo con Samurai J e la sua ossessione. Yeah, yeah, yeah.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso è più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust, Elisa.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Safe, buona domenica, numero 8.

0: musica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Amici, siamo alla numero 7 dei più belli. C'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: testa tutto il dì.
1: Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza, racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
2: Brano clamoroso alla posizione numero 6, Le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile, la capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5, Madame Marrakesh, volevo capire.

ha fatto centro Blanco per il suo ritorno, ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano, ricordi? È una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, ricordi?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci? Era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: Veneto Me.
1: Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia: Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Seif, Gaia, Bambole di Pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
2: La numero uno.
1: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. Ecco Rugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto. L'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli. Show belli.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Passeggere e passeggeri della mia corriera turistica musicale, vi vedo belli carichi e motivati per intraprendere un nuovo itinerario dell'immaginazione e siccome vagheremo, come al solito, senza una meta precisa, è importante ricordare che la felicità non è una destinazione, è un viaggio, quindi godetevi ogni momento. Le orecchie vi serviranno per ascoltare la bella musica che ho scelto per voi anche oggi, le gambette vi serviranno per ballarla sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca itinerante, perciò gli occhi usateli per godere dei begli acquerelli naturali che incroceremo durante il cammino. Le guide turistiche Patrizia e Daniela sono a disposizione per le vostre esigenze di percorrenza, mentre la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto saranno alla supervisione del piano di lavoro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

i primi chilometri li abbiamo piacevolmente percorsi insieme allo statunitense dell'Arkansas Lenny Williams e la sua You Got Me Running del 78, brano estratto dall'album Spark of Love. Cantante, produttore e autore di canzoni R&B, ex membro dei Tower of Power, anche da solista ha mantenuto la tendenza per il genere soul, disco, boogie, funk, e questo motivo dance è stato oggetto di diverse moderne rielaborazioni. Salto in avanti con Michael Wyckoff, ancora ben saliti sul disco bass guidato da Kiko Lecca.

del Me Love è il motivo dell'83 del californiano Michael Wyckoff, che come musicista ha contribuito alla realizzazione dell'album più importante di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, e ha partecipato a quelli di Natalie Cole, Bobby Womack e tanti altri. Restiamo negli anni 80 con Johnny Guitar Watson. Ancora buon viaggio dal vostro Kiko Leca, un po' autista, un po' disdotto.

Johnny Gidel Watson, come dice l'appellativo del suo nome, è stato fondamentalmente un suonatore di chitarra elettrica che ha dato un'impronta tangibile all'R&B di metà anni 50. Me l'avete ben apprezzato con Buddy Hooty. Amiche e amici, chi meglio di una formazione che si chiama Kofi può accompagnarci alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, proprio quella del caffè. Sorseggiatelo lentamente per assaporarne l'aroma e buon espresso dal vostro autista, Chico Lecca.

il caffettino preparatoci da Antonello, nostro banconiere di riferimento, che ringraziamo, è stato accompagnato da Sleep and Deep, l'anetozzo del trio vocale tutto al femminile di musica disco, con sede a Chicago, famoso soprattutto per la cover del successo di Ruby Andrews, Casanova, ma anche per il duetto con Leon Bryant, If This World. Congiura di Birboni. Fra un momento il guidatore Chico Leca seguiterà il percorso panoramico danzereccio dopo il rumoroso suon di trombe che vi richiamerà a bordo con Hey Who'd Dee.

Dopo l'odorossa tazzina di caffè, in pieno stile electro funk soul, abbiamo ripreso il cammino con Can't Let You Go, annata 84, della cantante pop e ballerina londinese Sydney Haywood. Il suo album Harry Vol, registrato nell'85, ha generato 7 singoli entrati nella top 100 del Regno Unito. Alla fine degli anni 80 ha pubblicato un paio di singoli con lo pseudonimo di Syd Haywood prima di scomparire dalla scena musicale. Il brano che in risalita vi siete fiondati a ballare è stato ben remixato dai Tight and Mighty. Proseguiamo con Jessie D. State vagabondando sul dancing torpedone pilotato dal sottoscritto che si scrive chicoleca ma si legge gran bella dance.

Darren Williams è il vero nome del sassofonista e compositore Jesse D, che estende i limiti dell'improvvisazione e delle tecniche strumentali in territori che sono melodici, cupi, drammatici, con un'ampiezza e una grazia quasi classiche, pur rimanendo saldamente radicato nelle tradizioni post-Coltrane. Con questo Get On Up dell'83 si è fatto contaminare dal funk soul. Passo ceduto al duo Cam e Mark F. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Lonely è il bel motivo presentatoci dal duo composto da Kim Lamont Owens, noto professionalmente come Cam, e dal cantautore e produttore R&B Soul Mark F. Oserei dire bel connubio. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate le nostre scarpinate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, unite, ci rispediscono in FM nei loro distretti a beneficio degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. È tempo di Laura Branigan. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

The Lucky One, ben rimanipolato da Jack White, è il brano col quale abbiamo resuscitato la cantante, cantautrice e attrice statunitense Laura Ann Branigan, che dopo partecipazioni come corista a tour con artisti internazionali del calibro di Leonard Cohen, trionfò in tutto il globo, prima con canzoni per lei scritte e poi con cover di grande successo, fra le quali Self Control di Raff e Gloria di Tozzi, che raggiunse la posizione numero 2 negli Stati Uniti. L'abbiamo persa troppo presto, nel 2004, a soli 52 anni, fortunatamente per lei nel sonno, a causa di un aneurisma cerebrale e ventricolare non diagnosticato. Spazio ai Maze. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Back in Stride è un singolo dell'85 del gruppo R&B Maze, fondato a Philadelphia nel 70 da Frankie Beverly, che ne fu il vocalist fino alla sua scomparsa nel 2024. Questa traccia Mid-Tempo, che conquistò il primo posto nella classifica dei singoli soul rimanendovi per 2 settimane e raggiungendo la posizione numero 88 nella Billboard Hot 100 dell'85, è stata scritta e prodotta da lui. Birichine e furbacchioni, Revin Laney ci porterà fino ad un terrapieno con una fantastica veduta sul paesaggio sottostante. Calate e sfruttate questa sosta per fare foto a ricordo della bella giornata passata insieme. L'autista Chicoleca vi attende accovacciato sul posto di guida.

La affascinante Levin Lenny Washington, cantante R&B statunitense originaria di Chicago, ci ha accompagnati durante questo veloce break con Love Me Not. Tesorini, il conducente Chico Leca, fra un istante continuerà la passeggiata assieme ai Positive Falls. Sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Riguadagnato il manto stradale, la prossima pausa sarà, in termini di tempo, la più lunga in assoluto della gita, ma nel frattempo ho diversa musica da proporvi. Il primo brano di questa fetta di percorso è stato Do Me dei Positive Force, gruppo soul funk americano originario della Pennsylvania che registrò per la Sugar Hill Records nell'80 l'album omonimo dal quale ho estratto questo loro motivo di successo. Poi la band cambiò nome in Positive Express e pubblicò nell'82 un secondo album, Changing Times, per la Victory Records. Voi chiaramente me li avete apprezzati con questo brano accreditato alla loro prima vita professionale. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che impone di passare da un brano del passato ad uno del recente e viceversa, eccovi Roberto Surace. Ben risaliti sul Dancing Viaggiante dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un

non ricordo di avervi mai proposto qualcosa di Roberto Surace, quindi ve lo presento. Nato a Roma nel 91 e cresciuto in Calabria, dove ha iniziato la sua carriera come DJ e produttore musicale, sviluppando dal 2013 un sound caratterizzato da groove freschi e ritmi accattivanti. Diversi i suoi brani di successo e tante le collaborazioni, fra le quali quella con Carl Cox. Nel 2019 ha lanciato la sua etichetta, Sura Music, perciò oltre a questo impegno di produzione ne sentiremo ancora parlare, perché non si risparmia nel continuare ad esibirsi in numerosi club e festival prestigiosi in tutto il mondo. Adesso spazio alle B-Crew. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leccan.

B-Crew è un progetto vocale guidato da Barbara Tucker, la B sta appunto per Barbara. Lei, una delle voci soul dance più prolifiche e di successo, in pieno stile electronic house ci ha fatto agitare in pista con Musical Remedy. È la volta di Mylène Farmer. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

I Matusalemme come me la conoscono, ma le nuove generazioni no, quindi due cosucce per vostra informazione su Mylène Farmer ci stanno. Superstar del pop franco-canabese, raggiunse la fama negli anni 80 e dominò le classifiche per i decenni a seguire. Nota per la sua scarsa propensione alle interviste, è una figura profondamente misteriosa con un seguito di fan di culto in tutto il mondo. Ad arricchimento della musica, i suoi video hanno sempre avuto la propensione ad affrontare temi tabù come il sesso e la morte. La voce sensuale ed eterea accompagna tuttora, siccome ancora in attività, una dance pop energica e son contento che me l'abbiate ben gradita con C'est un beau journée. Ammirevoli Globetrotter del mio disco bus, la Gap Band ci accompagnerà durante la seconda sosta più amata da voi, quella dell'aperitivo annodata al romantic moment nel quale avrete possibilità di ballare vicini vicini la loro passionale canzone. Perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista Chico Lecca.

Yearning for Your Love, ballata registrata e pubblicata dalla Gap Band nell'80, ha fatto da trade union facendovi affiatare e familiarizzare maggiormente durante il drink moment and relax time offerto dalla bar lady Amy, curatrice dell'accogliente public house che ci ha ospitati e che non solo ci ha beverati ma anche saziati con una ricca carrellata di ghiottonerie dolci e salate. Girovaghi della mia dancing corriera, il conducente Chico Lecca rioccuperà la carreggiata dopo l'assordante suono di clacson con le Bengals. A fra dopo.

La pausa è stata rilassantissima e costruttivissima e ho visto alcuni di voi tubare mentre ballavate. E se vi ho visto tubare, sono contento che questo spazio, che ho voluto fortemente in ricordo dei cosiddetti lenti che si usavano a ballare nei primi club, aiuti a farvi familiarizzare maggiormente. Come anticipato, siamo ripartiti insieme alle Bengals con questa bella rimanipolazione del 2004 degli White Label del Walk Like an Egyptian. Conservate la proprietà della pista al centro dell'andito della mia discoteca viaggiante anche con i Congas. Ben risaliti dal vostro Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo brano, annata 77 del secolo scorso, si intitola Africanism, Games on Loving, e se alla domanda com'è possibile che sia ancora così attuale, rispondo io. È dovuta ai componenti della band francese Congas, la quale vantava diversi membri che avrebbero cambiato il volto della musica disco, fra cui Don Ray e Mark Serrone. Chiuso se poco. Facciamo un passo in avanti nel tempo insieme ai Black Eyed Peas. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicoletto.

In oltre 30 anni il trio Black Eyed Peas, gruppo alternative hip hop statunitense formatosi nel 95 a Los Angeles, si è aggiudicato 6 Grammy Awards, ha venduto 35 milioni di album e 120 milioni di singoli. Tra le formazioni di maggiore successo si sono affermati come il secondo gruppo più venduto di tutti i tempi per i brani scaricati, entrando nella classifica Hot 100 Artists of the Decade di Billboard. Tante le collaborazioni vantate, tra le quali quella con Shakira e David Guetta, che hanno aiutato a scrivere nuovi brillanti capitoli della loro storia. Oggi me li avete ballati con Rock That Body. È tempo di Pepe Link e Kiko Navarro. State gironzolando sul disco bus guidato da Kiko Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

stiamo scoprendo insieme questi due artisti della musica internazionale dei quali non avevo mai proposto niente. Parlo di Pepe Link e Kiko Navarro, che hanno unito le forze per portare avanti i loro progetti Afro House, il genere che amano e che ha plasmato le loro identità da metà anni 90. Questo brano dal titolo Cocon Belé, che fonde l'estetica classica dell'Afro House con un approccio produttivo contemporaneo radicato nel ritmo, nella spiritualità e nell'energia della pista da ballo, è stato magnificamente vocalizzato da Afrika. Amoru Chui, stiamo percorrendo il lungo rettilineo che ci porterà dritti al capolinea, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo motivo. Questo. Preparatevi per l'arrivo.

0: Potevo concludere la bella gita odierna senza un classicone? Assolutamente no. Infatti le Sister Sledge ci hanno ricordato che ormai siamo una fiatata famiglia. We are family, per l'appunto. E con questa bella certezza, con la quale avete usufruito della mia pista da ballo fino all'ultima nota, abbiamo varcato la massiccia cancellata della stazione centrale. Sono devoto per la collaborazione alle due hostess di bordo Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e all'ingegnere del suono Toto che vi hanno supportato durante tutto l'arco del viaggio. Volete restare in contatto con noi anche a Pullman parcheggiato? Potete farlo cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta trovata, messaggiarci. In partenza dissi, la felicità non è una destinazione, è un viaggio da godere ogni momento. In conclusione, affermo con convinzione che la gente viaggia per le stesse ragioni per cui colleziona opere d'arte e, una volta rientrati a casa, si crogiola nei ricordi in attesa del prossimo. Vi auguro di realizzare tante cose belle fuori e di frequentare tante persone belle dentro. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 23 e 6 minuti.
2: Mixing for you by Pierpaolo Pagliero. Well, I'm gonna get a job, cause I need the bread, but somehow I know it's gonna affect my head.

0: Queste erano le scelte musicali del DJ Pierpaolo Pagliero. Alle prossime!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

this motherfucker.

0: È 1:10.
1: For love in the music, I got soul.

dove segnaliamo la nuova di Madame Marrakesh, un brano incentrato sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy T. Vannelli, Super Mix in For You and Me. Back

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10. Apre la session, dischi caldi, un pezzo Loco Loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del DJ

Prima parte la esclusiva con Frank Moiraghi, Mad Knight, 26, Madame Marrakesh, Calypso, Gordo, Rav Marchesini, Ugel. E adesso, pronti a viaggiare nel tempo? Vi porto nell'anno 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive, Disco Flashback. Disco Flashback.

delle altre 7 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Giradischi, sua maestà David Guetta, Number 7.

la nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another, dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua New Religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

la seconda parte alla Exclusive con Jennifer Lopez, David Guetta, Topic, Becky G, Another, Ultra 54, Bibi Rexha, Fadeless, Bob Sinclair, Kesha, The Bowser. Ma andiamo a scoprire chi viaggia in prima la Exclusive. Number

0: Ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.